la dolce figlia di un uomo solitario. Tra il loro amore, il mare

ani sera nad jiu. Lei li porgeva il cestino e sorrideva al destino. Io non ho lasciato il mio cuore a San Francisco. Io ho lasciato il mio cuore sul porto di Livorno. Le luci si accendevano sul mare.

al ritorno ero amaro, anche se sorridevo. Era tutto cambiato, mi sentivo un estraneo, me ne andai verso il mare. A cercare un ricordo, a trovare un passato, di quando era tempo d'amare. Io non ho lasciato il mio cuore a San Francisco, io ho lasciato il mio cuore.